cucina pure ma sbaglia subito. La nica si bacana, nato con i salaccana, toli non sta a fare niente.